pensare nella sua epoca, dove la sua epoca era quella del cataclismo, con dei cataclismi, con dei bomba, con dei fiori.